0: Basta il tempo di...
1: Radio Delta.
2: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 1:53.784. Dall'estero. In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d'acqua. Fino a ieri, la prima fase del progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d'acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
3: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 1:53.784. Dall'estero. In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d'acqua. Fino a ieri, la prima fase del progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d'acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 1:53.784. Dall'estero. In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d'acqua. Fino a ieri, la prima fase del progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d'acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. The best music in the
3: city, yeah. Radio Delta, Radio Delta.
4: Oye, ¿cómo va?

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

questo tempo ci corre dietro, animale fedele o lupo non si sa. Mentre aspetti di trovare la tua isola calda come in un dépliant, hai paura che sia rimasto un inutile anello al dito, niente più. Un binario per osservarci, controllarci a distanza giusta tra di noi. Era il tempo di questa foto, ti fermavo continuamente con il flash. Non ci serve tornare indietro, il presente è un amico nuovo e ci sei tu.

all'uscita dal tuo lavoro, quanto tempo ti lasci dietro che era tuo. Manifesti che ti sorridono, vento freddo che scende in fretta giù dal nord. Ma lo vedi che in questo letto sto seguendo eccitato ogni sguardo tuo.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 1:53.784. Dall'estero. In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d'acqua. Fino a ieri, la prima fase del progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d'acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi

speziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.

giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato, quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare che

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 1:53.784. Dall'estero. In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d'acqua. Fino a ieri, la prima fase del progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d'acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 1:53.784. Dall'estero. In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d'acqua. Fino a ieri, la prima fase del progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d'acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

scarpe nuove ad un vecchio manichino per vedere se si muove, se sta fermo o se mi segue nel cammino.

se stessi. E ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 1:53.784. Dall'estero. In Cina un mega progetto idrico da 90 miliardi di metri cubi d'acqua. Fino a ieri, la prima fase del progetto di deviazione idrica da sud a nord della Cina aveva trasferito un totale cumulativo di oltre 90 miliardi di metri cubi d'acqua attraverso il percorso orientale e quello intermedio, segnando un nuovo traguardo per la più grande iniziativa di deviazione idrica al mondo. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio. inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 1-2-2-6. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15 minuti 37 secondi e 84 centesimi. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57.66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57.56, secondo tempo complessivo. Cambiamo argomento. Manovra, Salvini la Lega chiederà il 5% sugli utili alle prime 10 banche. Del governo Sanchez non condivido nulla, tranne l'intervento economico che ha fatto sulle banche. Ho visto le due semestrali delle due più grandi banche italiane che hanno fatto utili per quasi 12 miliardi nel primo semestre, vuol dire che solo due banche fanno utili per più di 24 miliardi nell'anno. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Delta.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100. Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12 e 26. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15.37 e 84. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Cambiamo argomento. Governo, Meloni pronti a fare meglio su tasse e salari, no a rimpasti. Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da domani, escludendo rimpasti di squadra a settembre. Tra le notizie del giorno. Cairo sigla il record italiano degli 800, cade 46 anni dopo il primato di Dorio. Eloisa Cairo firma il nuovo record italiano degli 800 metri femminili, andando ad infrangere il primato, 1:57,66, di Gabriella Dorio che resisteva da 46 anni. Nelle batterie degli europei di Birmingham, l'azzurra ha staccato il pass per la semifinale con il crono di 1:57,56, secondo tempo complessivo. Cambiamo argomento. Manovra, Salvini la Lega chiederà il 5% sugli utili alle prime 10 banche. Del governo Sanchez non condivido nulla, tranne l'intervento economico che ha fatto sulle banche. Ho visto le due semestrali delle due più grandi banche italiane che hanno fatto utili per quasi 12 miliardi nel primo semestre, vuol dire che solo due banche fanno utili per più di 24 miliardi nell'anno. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio. Edizioni Mondadori.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e so brigadiere del carcere in me. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, su appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, popponi, cornuti alla che. Tutto loro gustava d'anzio che sputa minacce e sabiglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che pensa e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere sanno fa. A ricetta di Cicirinella, compagna di cella ci ha dato a mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore, che Dio lo perdoni, prenda un

più stipendi e l'ambasa sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, mio marito non tena pazienza. Io non credo alla grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vato più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sembrato alla televisione. Pasti nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campario, pulito caffè. Ah, che bello caffè.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Tra le notizie del giorno. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Cambiamo argomento. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12:26. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15:37:84. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Pronto?
1: Pronto, signora Maria?
0: Lei chi è?
1: Pronto, scusi, Market. No, per quella storia del galletto hamburghese.
0: Non ho capito niente.
1: No, del galletto hamburghese, cioè se è meglio farlo al rosmarino oppure in umido.
0: Ma io non so mica niente.
1: Come l'ha fatto l'ultima volta?
0: Ma non l'ho fatto per niente.
1: E chi è che l'ha fatto, scusi?
0: Ma non so mica, io lei non la conosco.
1: E

0: Ma quanto è buono il galletto hamburghese, quanto è buono quel gallettino piccolo. Io sinceramente quando me li faccio al forno, almeno un paio me li devo mangiare, perché fondamentalmente se mi mangio quasi un pollo al forno da solo, è uno piccolino, almeno due ce li vogliamo fare. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, già incominciata con l'acquolina in bocca. Daniele Dalmuto con voi al microfono. Prendete un po' di rosmarino, lo intingete nell'olio e spennellate il vostro galletto.
1: Tutto fresco, tutto. Galletti hamburghesi Valle Spluga, perché?
2: Si presentano bene, sono leggeri, digeribilissimi e danno un tocco di classe al menù.

0: toccherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda San Fulgenzio della porta che cigola. Fulgenzio era il custode di una chiesa con una porta che cigolava fortissimo. Invece di ripararla diceva: così Dio sente quando entriamo. Una notte il cigolio svegliò tutti e impedì un furto. È patrono dei custodi, delle porte rumorose e di chi non ripara i difetti perché servono.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, mi perdoni, scusi, no, per questa porta appunto che cigola.
0: Un momento, con chi desidera parlare?
1: No,
0: lei?
1: No, noi siamo del San Fulgenzio, parlavamo prima.
0: Con chi desidera parlare lei, scusi?
1: No, abbiamo parlato noi di San Fulgenzio, non con lei, prima della canzone.
0: Scusi, non comprendo che cosa vuol dire, scusi, eh?
1: No, del custode della chiesa che aveva appunto questa porta che cigolava fortissimo, si sa poco poi ovviamente.
0: Per me ha sbagliato persona, scusi, io questa cosa qui.
1: Ah, non lo conosce lei?
0: No, no, assolutamente.
1: Ah, non ci può quindi aggiungere qualche dato in più, ecco.
0: No, io non so di cosa sto parlando.
1: Va bene, la saluto, scusi il disturbo.
0: Prego.

si sveglia perché sente un peso sul petto, avrà detto ma mi sta venendo qualche malanno, invece si trova addosso un pitone di 2,5 metri, nella notte aveva avvertito questa strana sensazione, un peso improvviso tra petto e stomaco, la donna aveva attribuito questo peso al cane pensando che il cucciolo si fosse addormentato su di lei, ma quando ha aperto gli occhi ha scoperto che sul corpo c'era un piccolo pitone appena lungo 2,5 metri. La terribile esperienza l'ha raccontata la BBC. Rachel Blower, una donna australiana che in pratica ha avuto questo incontro ravvicinato avvenuto la scorsa settimana nella notte, Rachel stava dormendo nella sua camera da letto al secondo piano dell'abitazione quando il grosso serpente, probabilmente attirato dal calore, si è insinuato nella stanza andando ad adagiarsi proprio sul corpo della donna. Stay tuned.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo solo dirle che oggi andremo nell'85 con il brano.
0: Sì.
1: Quello di Kate Bush, sempre, Running Up That Hill.
0: Uh-huh.
1: Esatto, quindi voleva aggiungere qualcosa?
0: No, no, grazie.
1: Lasciamo il mondo com'è. Grazie, la saluto.
0: Ciao.
1: Running Up That Hill e Deal With God, 1985, una canzone sul desiderio di scambiarsi di posto con la persona amata per capirsi davvero, superando le barriere emotive e di genere. Il patto con Dio è una metafora potente della volontà di empatia assoluta di abbattere incomprensioni profonde. Visionaria e universale, sintetizzatori, ritmo pulsante, un testo diretto ma poetico, uno dei brani pop più importanti

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiedere, quindi lei mi dà conferma che questa sia stata la canzone più importante degli anni Ottanta?
0: Chi parla?
1: Supermarket.
0: Le cosa detto là?
1: No, questa canzone qui dicono che sia stato uno dei brani pop più importanti degli anni Ottanta.
0: Ma chi sta parlando qui? Una delle canzoni, chi sta parlando?
1: No, Supermarket.
0: No, non so chi è.
1: Cioè, quindi qual era la più importante se non era questa?
0: Ma io non so che canzone parla.
1: Di Running Up That Hill di Kate Bush.
0: No, non mi interessa. Io sono più rockettare.
1: Scorpion, AC/DC, Rolling Stone, Led Zeppelin, queste cose qui.
0: Ah, sì, hanno indietro.
1: Allora magari la prossima settimana recensiamo questi qui o anche gli Who, magari, che sono anche quelli degli anni. Ah. Va bene, grazie.
0: Dove lo trasmettete? Per televisione?
1: No, per radio, dentro il supermarket.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, gentilmente, su Soriano nel Cimino, giusto?
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare, se gentilmente ci potesse dire com'è stata la situazione di oggi meteorologica lì dalle sue parti.
1: Guarda, fino a poco tempo fa era tempo buono.
2: Ah, quindi diciamo anche soleggiato, senza precipitazioni.
1: Alle 2:30 era soleggiato.
2: Poi si è evoluto in nuvolo oppure comunque è rimasto un po' così?
1: Piove.
2: Ah, sta piovendo adesso?
1: Sì, piovisce.
2: Ho capito. Un'ultima cosa, le temperature sono nella media stagionale o è freddo ancora, visto che ormai siamo a febbraio?
1: No, media stagionale.
2: Media stagionale, d'accordo. Ventoso, giornata ventosa e un'assenza di venti.
1: A momenti c'era un po' di vento.
2: A momenti, d'accordo. Grazie, buon proseguimento.
1: Buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.
2: E tra pochissimo ci collegheremo con un grande artista, è stato per anni collaboratore di Lucio Dalla, lui è

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine ormai a metà circa del nostro programma ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato italiano musicale, quindi interviste, band, artisti, cantautori. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tergicristalli, un cantante, Paolo Piermattei, oltretutto storico collaboratore di Lucio Dalla. Paolo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Paolo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi con questo tuo nuovissimo singolo, leggo, secondo album che segue il precedente, Le voci del piano di sopra. Ecco, raccontaci un pochino di Tergicristalli.
1: Ma Tergicristalli è un album, io oserei dire vero, per quanto è un racconto degli ultimi due anni della mia vita, nella quale osservo quello che succede dentro e fuori di me, niente di più. Quindi è un album che io ritengo molto trasparente, è vero. E mentre per ciò che riguarda il singolo, Tergicristalli è chiaramente una metafora, è la vita che oscilla continuamente tra giorno e notte, come se fossero dei tergicristalli, giorno e la notte, che cancellano il giorno precedente. E c'è un verso che racchiude il senso anche dell'album: giorni e giorni senza intervalli, avanti e indietro sui ricordi come tergicristalli.
0: Bellissimo, mi piace appunto anche il termine tergicristallo particolare. Ascolta Paolo, ti voglio fare questa domanda, visto che ho appunto accennato poco fa, quanto ha influito quindi la tua vicinanza, la tua collaborazione con il grande, purtroppo compianto, Lucio Dalla, quanto ha influito nel tuo percorso artistico?
1: Beh, ha influito molto, perché sono stato un suo autore, oltre ad essere un suo collaboratore, e ho imparato molto da lui e anche dal suo modo di vivere la musica. Una persona molto appassionata, e lo sono anch'io, e anche se facevo questo lavoro, diciamo così, prima anche di incontrare lui, però insomma mi ha dato tantissimo, è stata una parentesi bella, molto bella, della mia vita musicale.
0: Immagino, lui è stato un grandissimo artista che ci ha lasciato credo un patrimonio musicale importante. Tra l'altro guarda, io proprio nel momento in cui lui è venuto a meno, io conosco molto bene anche Manuela Cortesi, sua storica corista,
1: era proprio in tournée, era corista in quel momento,
0: esatto, quindi ha lasciato uno strappo, diciamo, interiore a tanti. Ecco, e ascolta, per Paolo, a questo punto ti voglio fare quest'ultima domanda. Essendo tu un autore, lavorato appunto con un grande come lui, cosa ne pensi della scena musicale di oggi? Ti faccio questa domanda perché spesso siamo anche noi speaker radiofonici inondati da queste canzoni un po' improbabili, diciamo così, musicalmente un po' ecco, tu che comunque sei un grande autore, qual è il tuo punto di vista rispetto alla musica di oggi?
1: Ma io, guarda, sono positivo. L'unica cosa che non mi attrae è un po' l'omologazione, ecco, perché senti uno, senti l'altro, che addirittura anche qua c'è il modo di cantare, poi i testi, eccetera. Però è l'unica cosa che veramente un po', avendo vissuto la musica prima e in un altro modo, è l'unica cosa che ti posso dire di negativo. Per il resto sono cose molto molto interessanti, c'è un fermento enorme. Poi bisogna capire una cosa, che oggi c'è più offerta, molta più offerta, quindi questo è positivo rispetto a, diciamo, ai miei tempi, anche se non mi piace dire così, però la devo dire.
0: Beh, c'è molta più offerta, scusa se ti interrompo, ma c'è anche tanto materiale che forse sarebbe il caso anche di non pubblicare. Ma questo perché? Perché oggi chiunque si può avvicinare alla musica con la tecnologia.
1: Certo, non c'è il filtro e quindi ognuno può fare da sé e arrivare direttamente al pubblico. Però non possiamo biasimare questo, perché alla fine quello che decide sempre il successo di qualcuno è il pubblico. C'è poco da dire, cioè, perché alla fine, sai, uno inizia e per arrivare fa fatica. Oggi si arriva facile, ma poi è dura.
0: Beh,
1: poter avere un pubblico, quindi se sei bravo vai avanti, altrimenti dimenticano come, appunto, e passano dei terzi cristalli sopra sopra le canzoni.
0: Sopra le canzoni. Allora Paolo, grazie per essere stato con noi. Prima di ascoltare Terzi Cristalli, eventualmente per venirci a cercare sul web qualche contatto social per chi ci ascolta.
1: Sì, grazie perché me l'avevo dimenticato. Paolo punto Piermattei Instagram.com, credo, giusto?
0: Penso di sì, comunque credo che ai tuoi livelli si arrivi facilmente alle tue pagine, ecco, cercandoti sul web.
1: Sì,
0: ecco.
1: Beh, vabbè, io ti ringrazio, ma sì, si trova, insomma, ci sono.
0: Perfetto.
1: Anche se non seguo molto, ma sì.
0: Vabbè, comunque. Sono. Paolo Piermattei quest'oggi con noi al Supermarket Show. Grazie. Ed ora lanciamo Terzi Cristalli. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a tutti. Ciao.
2: Arriva la sera, ma il rumore del giorno c'è ancora. Le luci sono tante, sono tutte diverse. E intorno qualcuna si muove, altre si sono perse.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Radio Delta.
2: E questo è il Supermarket Show. Tra pochissimo la consegna del mezzo busto di Raul Casadei. Busted.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa, signor Do...
0: A chi lo cerca?
1: Salve, il corriere per lo scarico.
0: Lo scarico di...
1: Ah, non lo so, noi abbiamo un attimo solo il controllo, perché tra l'altro sono anche un po' tardi con l'orario, un po' fuori. È un mezzo busto musicale, è un qualcosa che ha a che fare
0: con... No, guardi che ha sbagliato numero.
1: No, non sono io. Noi abbiamo... Non so, è lei di Duco, cioè, non sarà questo.
0: Mezzo busto musicale.
1: Praticamente sì, è una cosa. Un attimo che glielo accendo, che le faccio sentire. Credo sia qualcosa che riguardi Casadei, un attimo. Sente? Fa la canzone sulla Valpadana, tradizioni, non lo so che roba è.
0: Ma no, guardi che c'è un errore.
1: Ah, non lo so, però noi purtroppo il problema qual è? Che siccome non è da pagare, cioè già stato pagato giustamente, non so da chi, noi siamo obbligati a lasciarlo lì, quindi dobbiamo lasciarlo.
0: No, un attimo. Magalla, tu hai dato qualcosa di roba musicale? No, allora no.
1: Ah, però bisogna che il ragazzo lo lascia lì sotto, cioè.
0: Senta. Io mi chiamo.
1: Sì.
0: E non ho ordinato niente. E non ritiro niente, perché
1: no,
0: io non ho ordinato niente.
1: Non è da firmare nulla, è solo da scaricare.
0: Ho capito, ma io non posso ritirare niente perché non è roba mia.
1: No, scusi, che non riesco neanche a spegnerla, che fa una confusione, perché adesso accende quando passa, non so. Sente che è tradizioni, credo sia la canzone, giusto?
0: Non è roba mia!
1: Ho capito, ma io lo sento. Guardi, noi per tagliare la testa al toro la dobbiamo lasciare lì sotto casa.
0: Ma lei la può lasciare in mezzo alla strada o le pare, ma io in casa mia non faccio entrare
1: no,
0: niente.
1: No, ma lei poi faccia. No, io non voglio entrare in casa sua, io le sto dicendo che il ragazzo arriva, scarica la statua lì sotto davanti al suo civico e se ne va. Poi faccia quello che vuole.
0: No! Se lei scarica qualcosa a casa mia, io chiamo i vigili.
1: No, io sulla strada posso scaricare, mica entro in casa sua.
0: Certo, ma io non ho ordinato nessuno, perché non è roba mia, proprio c'è un errore, non so di cosa.
1: No, lo so, però sopra c'è il suo nome, io dopo non voglio sapere niente.
0: Io posso ordinare anche col nome di Bianchi Francesco, se mi spiego.
1: No, ho capito, però un conto se è da pagare, guardi, non l'ho preso io, la mando indietro, ma siccome qua è già stata pagata, noi come corrieri siamo obbligati a lasciarla lì.
0: Lei può fare quello che meglio crede.
1: Sì, guardi che è carina.
0: Io non ho ordinato niente, né io né mia moglie, e non ritiro niente.
1: Beh, però ne approfitti se la mette in casa.
0: Non voglio essere scortese con lei, è ben chiaro, eh?
1: No, non voglio.
0: Però, perché... Lei si mette nei miei panni.
1: No, però quello che voglio dire è ne approfitti se la mette in casa, perché è simpatica, anche se accende, fa la musica.
0: No,
1: cioè...
0: ma io non metto in casa niente. Io non voglio niente. Non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Vabbè, allora ascolti, se vede arrivare il ragazzo glielo dice che
0: mi
1: richiami.
0: Io sono in casa adesso, tra poco devo uscire anche, quindi.
1: Ah, ho capito.
0: Ok, arrivederci, buon lavoro.
1: Va bene,
0: un saluto.
1: Salve.
0: Arrivederci.

0: E si chiude anche oggi la puntata del Supermarket Show, cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia, è stato un piacere farvela ovviamente, vi auguro di avervi strappato un sorriso, questa è la cosa più importante, la nostra missione all'interno di Supermarket, ma detto questo vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
1: Stay tuned, Supermarket will be back.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump: mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara. Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Tra le notizie del giorno. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Cambiamo argomento. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12:26. Tra le notizie del giorno. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15:37:84. Cambiamo argomento. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra le notizie del giorno. Tajani Arabia Saudita partner strategico per l'Italia e la stabilità regionale. Il vice premier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha rilasciato un'intervista per il quotidiano panarabo Ashark al-Awsat in cui ha sottolineato il ruolo strategico dell'Arabia Saudita per l'Italia, definendo il partenariato con Riyadh uno dei pilastri dell'impegno italiano nella regione. Tajani ha evidenziato la crescente convergenza tra i due paesi su dialogo, stabilità regionale, sicurezza e crescita sostenibile. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tracce.

dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

E non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino. Non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terremoto in Colombia. Von der Leyen dall'Unione Europea 2 MLN alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cambiamo argomento. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Tra le notizie del giorno. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12 e 26. Cambiamo argomento. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15.37 e 84. Tra le notizie del giorno. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terremoto in Colombia. Von der Leyen dall'Unione Europea 2 mln alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cambiamo argomento. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Tra le notizie del giorno. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12:26. Cambiamo argomento. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15:37:84. Tra le notizie del giorno. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terremoto in Colombia. Von der Leyen dall'Unione Europea 2 MLN alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cambiamo argomento. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Tra le notizie del giorno. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12:26. Cambiamo argomento. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15:37:84. Tra le notizie del giorno. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terremoto in Colombia. Von der Leyen dall'Unione Europea 2 MLN alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cambiamo argomento. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Tra le notizie del giorno. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12 e 26. Cambiamo argomento. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15.37 e 84. Tra le notizie del giorno. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.

intorno. L'alba di chi ha sbagliato. L'alba di chi è battuto. L'alba lungo le strade. Di chi ora cede.

ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cambiamo argomento. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Tra le notizie del giorno. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12:26. Cambiamo argomento. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15:37:84. Tra le notizie del giorno. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Dall'estero. Trump mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Cambiamo argomento. Scritte contro Meloni a Bologna, perquisizioni per uno dei presunti autori. La Polizia di Stato di Bologna ha eseguito un decreto di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un cittadino francese di 23 anni, ritenuto, insieme ad altri soggetti, tra i presunti autori di una serie di scritte murarie dal contenuto antisemita, istigatorio e minaccioso realizzate nella notte tra il 4 e il 5 agosto in diverse vie del centro storico di Bologna. Tra le notizie del giorno. Agli europei Jacobs KO nella finale di 100, Ali sesto. Termina con un infortunio la finale di Marcel Jacobs nei 100 metri. Il classe 94 delle Fiamme Oro rallenta a metà del rettilineo toccandosi la gamba, per un problema all'adduttore, andando comunque a chiudere la prova al settimo posto in 12 e 26. Cambiamo argomento. Battocletti è ancora regina d'Europa nei 5.000, bronzo per Maiori. Nadia Battocletti è medaglia d'oro nei 5.000 metri donne agli europei di atletica leggera, in corso a Birmingham. La mezzofondista trentina, Fiamme Azzurre, si conferma campionessa della specialità, dopo il trionfo di Roma 2024, correndo in 15.37 e 84. Tra le notizie del giorno. Clima, Pichetto Fratin rafforzare le capacità di prevenzione e adattamento. Il caldo estremo che sta interessando il nostro paese non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro climatico che sta cambiando profondamente e che impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento. Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello!
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. EAV, diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche

0: collegate a due gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Tra le notizie del giorno: Liguria, archiviata inchiesta su Toti. GIP elementi non idonei a condanna. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Giorgio Morando, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e di altri soggetti, coinvolti in diverse ipotesi di reato, tra cui corruzione e finanziamento illecito. Dall'estero: Trump, abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Sul fronte internazionale: Cina, un piano per rendere gli ecosistemi più resilienti entro il 2030. La Cina intensificherà gli sforzi per migliorare la conservazione ecologica nel periodo 2026-2030, proseguendo nel percorso verso una modernizzazione verde. Lo riporta un piano di sviluppo pubblicato di recente. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno: Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Guardiamo oltre confine. Trump: mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara. Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
4: Pronto, signora Maria?
3: Lei chi è?
4: Pronto, scusi, Market. No, per quella storia del galletto hamburghese.
3: Non ho capito niente.
4: No, del galletto hamburghese, cioè se è meglio farlo al rosmarino oppure in umido.
3: Ma io non so mica niente.
4: Come l'ha fatto l'ultima volta?
3: Ma non l'ho fatto per niente.
4: E chi è che l'ha fatto, scusi?
3: Ma non so mica, io lei non la conosco.

0: Ma quanto è buono il galletto hamburghese, quanto è buono quel gallettino piccolo. Io sinceramente quando me li faccio al forno, almeno un paio me li devo mangiare, perché fondamentalmente se mi mangio quasi un pollo al forno da solo, uno piccolino, almeno due ce li vogliamo fare. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, già incominciata con l'acquolina in bocca. Daniele Dalmuto con voi al microfono. Prendete un po' di rosmarino, lo intingete nell'olio e spennellate il vostro galletto.
1: Galletti hamburghesi Valle Spluga, perché?
2: Si presentano bene, sono leggeri, digeribilissimi e danno un tocco di classe al menù.

0: cercherai.
1: Ed il nostro almanacco di oggi ci ricorda San Fulgenzio della porta che cigola. Fulgenzio era il custode di una chiesa con una porta che cigolava fortissimo. Invece di ripararla diceva: così Dio sente quando entriamo. Una notte il cigolio svegliò tutti e impedì un furto. È patrono dei custodi, delle porte numerose e di chi non ripara i difetti perché servono.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, mi perdoni, scusi. No, per questa porta appunto che cigola.
0: Un momento, con chi desidera parlare?
1: No,
0: lei?
1: No, noi siamo del San Fulgenzio, parlavamo prima.
0: Con chi desidera parlare lei, scusi?
1: No, abbiamo parlato noi di San Fulgenzio, non con lei, prima della canzone.
0: Scusi, non comprendo che cosa vuol dire, scusi, eh?
1: No, delle custode della chiesa che aveva appunto questa porta che cigolava fortissimo, si sa poco poi ovviamente.
0: Per me ha sbagliato persona, scusi, io questa cosa qui.
1: Ah, non lo conosce lei?
0: No, assolutamente.
1: Ah, non ci può quindi aggiungere qualche dato in più, ecco.
0: No, io non so di cosa sto parlando.
1: Va bene, la saluto, scusi il disturbo.
0: Prego.

0: si sveglia perché sente un peso sul petto, avrà detto ma mi sta venendo qualche malanno, invece si trova addosso un pitone di 2,5 metri, nella notte aveva avvertito questa strana sensazione, un peso improvviso tra petto e stomaco, la donna aveva attribuito questo peso al cane pensando che il cucciolo si fosse addormentato su di lei, ma quando ha aperto gli occhi ha scoperto che sul corpo c'era un piccolo pitone appena lungo 2,5 metri. La terribile esperienza l'ha raccontata la BBC. Rachel Blower, una donna australiana che in pratica ha avuto questo incontro ravvicinato avvenuto la scorsa settimana nella notte. Rachel stava dormendo nella sua camera da letto al secondo piano dell'abitazione quando il grosso serpente, probabilmente attirato dal calore, si è insinuato nella stanza andando ad adagiarsi proprio sul corpo della donna.
1: Stay tuned to

Le barriere emotive e di genere. Il patto con Dio è una metafora potente della volontà di empatia assoluta di abbattere incomprensioni profonde. Visionaria e universale, sintetizzatori, ritmo pulsante, un testo diretto ma poetico, uno dei

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiedere, quindi lei mi dà conferma che questa sia stata la canzone più importante degli anni Ottanta?
0: Chi parla?
1: Supermarket.
0: Ah, le cosa detto là?
1: No, questa canzone qui dicono che sia stato uno dei brani pop più importanti degli anni Ottanta.
0: Ma chi sta parlando qui? Una delle canzoni, chi sta parlando?
1: No, Supermarket.
0: No, non so chi è.
1: Cioè, quindi qual era la più importante se non era questa?
0: Ma io non so che canzone parla.
1: Di Running Up That Hill di Kate Bush.
0: No, a me non mi interessa. Io sono più rockettare.
1: Scorpion, AC/DC, Rolling Stone, Led Zeppelin, queste cose qui.
0: Ah, sì, hanno indietro.
1: Allora magari la prossima settimana recensiamo questi qui o anche gli Who, magari, che sono anche quelli degli anni. Va bene, grazie.
0: Dove trasmettete? Per televisione?
1: No, per radio, dentro il supermarket.
0: Va bene.
1: Grazie, la saluto.
0: Buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, gentilmente, su Soriano nel Cimino, giusto?
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare, se gentilmente ci potesse dire com'è stata la situazione di oggi meteorologica lì dalle sue parti.
1: Guarda, fino a poco tempo fa era tempo buono.
2: Ah, quindi diciamo anche soleggiato, senza precipitazioni.
1: Alle 2:30 era soleggiato.
2: Poi si è evoluto in nuvolo oppure comunque è rimasto un po' così?
1: Piove.
2: Ah, sta piovendo adesso?
1: Sì, piovisce.
2: Ho capito. Un'ultima cosa, le temperature sono nella media stagionale o è freddo ancora, visto che ormai siamo a febbraio?
1: No, media stagionale.
2: Media stagionale, d'accordo. Ventoso, giornata ventosa e un'assenza di venti.
1: A momenti c'era un po' di vento.
2: A momenti, d'accordo. Grazie, buon proseguimento.
1: Buonasera.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine ormai a metà circa del nostro programma ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato italiano musicale, quindi interviste, band, artisti, cantautori. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tergi Cristalli, un cantante, Paolo Piermattei, oltretutto storico collaboratore di Lucio Dalla. Paolo, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Paolo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi con questo tuo nuovissimo singolo. Leggo, secondo album che segue il precedente, Le voci del piano di sopra. Ecco, raccontaci un pochino di Tergi Cristalli.
1: Ma Tergi Cristalli è un album, io oserei dire vero, per quanto è un racconto degli ultimi due anni della mia vita, nella quale osservo quello che succede dentro e fuori di me, niente di più. Quindi è un album che io ritengo molto trasparente, è vero. E mentre per ciò che riguarda il singolo, Tergi Cristalli è chiaramente una metafora, è la vita che oscilla continuamente tra giorno e notte, con i tergi, come se fossero dei tergi cristalli, giorno e la notte, che cancellano il giorno precedente. E c'è un verso che racchiude il senso anche dell'album: giorni e giorni senza intervalli, avanti e indietro sui ricordi come tergi cristalli.
0: Bellissimo, mi piace appunto anche il termine tergi cristallo particolare. Ascolta Paolo, ti voglio fare questa domanda, visto che ho appunto accennato poco fa, quanto ha influito quindi la tua vicinanza, la tua collaborazione con il grande, purtroppo compianto, Lucio Dalla, quanto ha influito nel tuo percorso artistico?
1: Beh, ha influito molto, perché sono stato un suo autore, oltre ad essere un suo collaboratore, e ho imparato molto da lui e anche dal suo modo di vivere la musica. Una persona molto appassionata, e lo sono anch'io, e anche se facevo questo lavoro, diciamo così, prima anche di incontrare lui, però insomma mi ha dato tantissimo, è stata una parentesi bella, molto bella, della mia vita musicale.
0: Immagino, lui è stato un grandissimo artista che ci ha lasciato credo un patrimonio musicale importante. Tra l'altro guarda, io proprio nel momento in cui lui è venuto a meno, io conosco molto bene anche Manuela Cortesi, sua storica corista,
1: era proprio in tournée, era corista in quel momento,
0: esatto, quindi ha lasciato uno strappo, diciamo, interiore a tanti. Ecco, e ascolta, per Paolo, a questo punto ti voglio fare quest'ultima domanda. Essendo tu un autore, lavorato appunto con un grande come lui, cosa ne pensi della scena musicale di oggi? Ti faccio questa domanda perché spesso siamo anche noi speaker radiofonici inondati da queste canzoni un po' improbabili, diciamo così, musicalmente un po' ecco, tu che comunque sei un grande autore, qual è il tuo punto di vista rispetto alla musica di oggi?
1: Ma io, guarda, sono positivo. L'unica cosa che diciamo che non mi attrae è un po' l'omologazione, ecco, perché senti uno, senti l'altro, che addirittura anche qua c'è il modo di cantare, poi i testi, eccetera. Però è l'unica cosa che veramente un po', avendo vissuto la musica prima e in un altro modo, è l'unica cosa che ti posso dire di negativo. Per i testi sono cose molto molto interessanti, c'è un fermento enorme. Poi bisogna capire una cosa, che oggi c'è più offerta, molta più offerta, quindi questo è positivo rispetto a, diciamo, ai miei tempi, anche se non mi piace dire così, però la devo dire.
0: Beh, c'è molta più offerta, scusa se ti interrompo, ma c'è anche tanto materiale. Prego. Che forse sarebbe il caso anche di non pubblicare, ma questo perché? Perché oggi chiunque si può avvicinare alla musica con la tecnologia.
1: Certo, non c'è il filtro e quindi ognuno può fare da sé e arrivare direttamente al pubblico, però non possiamo biasimare questo, perché alla fine quello che decide sempre il successo di qualcuno è il pubblico. C'è poco da dire, cioè, perché alla fine, sai, uno inizia e per arrivare fa fatica. Oggi si arriva facile, ma poi è dura.
0: Beh,
1: poter avere un pubblico, quindi se sei bravo vai avanti, altrimenti dimenticano come, appunto, e passano dei terzi cristalli sopra sopra le canzoni.
0: Sopra le canzoni. Allora Paolo, grazie per essere stato con noi. Prima di ascoltare Terzi Cristalli, eventualmente per venirci a cercare sul web qualche contatto social per chi ci ascolta.
1: Sì, grazie, perché me l'ero dimenticato. Paolo punto Piermattei Instagram.com, credo, giusto?
0: Penso di sì, comunque credo che ai tuoi livelli si arrivi facilmente alle tue pagine, ecco, cercandoti sul web.
1: Sì, beh, vabbè, io ti ringrazio, ma sì, si trova, insomma, ci sono.
0: Perfetto.
1: Anche se non seguo molto, ma sì.
0: Vabbè, comunque. Paolo Piermattei quest'oggi con noi al Supermarket Show. Grazie. Ed ora lanciamo Terzi Cristalli. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a tutti. Ciao.
2: Arriva la sera, ma il rumore del giorno c'è ancora.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
2: E questo è il Supermarket Show, tra pochissimo la consegna del mezzo busto di Raul.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa, signor Do...
0: A chi lo cerca?
1: Salve, il corriere per lo scarico.
0: Il scarico di... uno scarico, che cosa deve scaricare?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo un attimo solo il controllo, perché tra l'altro sono anche un po' tardi con l'orario, un po' fuori. È un mezzo busto musicale, un qualcosa che ha a che fare
0: no,
1: con...
0: No, guardi che hai sbagliato numero.
1: No, non no, sono io. Noi abbiamo... non so, è lei, deduco, cioè, non sarà questo
0: mezzo
1: piano.
0: Busto musicale,
1: praticamente sì, è una cosa, un attimo che glielo accendo, che le faccio sentire, credo sia qualcosa che riguardi Casadei, un attimo, sente? Fa la canzone sulla Valpadana, tradizioni, non lo so che roba è.
0: No, guardi che c'è un errore.
1: Ah, non lo so, però noi purtroppo il problema qual è? Che siccome non è da pagare, cioè è già stato pagato giustamente, non so da chi, noi siamo obbligati a lasciarlo lì, quindi dobbiamo
0: no,
1: lasciarlo.
0: No, no, un attimo. Magalla, tu hai dato qualcosa di roba musicale? No, allora no.
1: Ah, però bisogna che il ragazzo lo lasci lì sotto, cioè.
0: No, senta. Io mi chiamo.
1: Sì.
0: E non ho ordinato niente. E non ritiro niente, perché
1: no,
0: io non ho ordinato niente.
1: Non è da firmare nulla, è solo
0: no,
1: da scaricare.
0: Ho capito, ma io non posso ritirare niente perché non è roba mia.
1: No, scusi, che non riesco neanche a spegnerla, che fa una confusione, perché si accende quando passa, non so. Una. Sente che è tradizioni, credo sia la canzone, giusto?
0: Non è roba mia!
1: Ho capito, ma io lo. Guardi, noi per tagliare la testa al toro la dobbiamo lasciare lì sotto casa.
0: Ma lei la può lasciare in mezzo alla strada o le pare, ma io a casa mia non faccio entrare
1: no,
0: niente.
1: No, ma lei poi faccia. No, io non voglio entrare in casa sua, io le sto dicendo che il ragazzo arriva, scarica la statua lì sotto davanti al suo civico e se ne va. Poi faccia quello che vuole.
0: No, no! Se lei scarica qualcosa a casa mia, io chiamo i vigili.
1: No, io sulla strada posso scaricare, mica entro in casa sua.
0: Certo, ma io non ho autorizzato nessuno, perché non è roba mia, proprio c'è un errore, non so di cosa.
1: No, lo so, però sopra c'è il suo nome, io dopo non voglio sapere niente.
0: Ma io posso ordinare anche col nome di Bianchi Francesco? Se mi spiego.
1: No, ho capito. Però un conto se è da pagare, guardi, non l'ho preso io, la mando indietro, io la mando indietro. Ma siccome qua è già stata pagata, noi come corrieri siamo obbligati a lasciarla lì.
0: Lei può fare quello che meglio crede.
1: Sì. Ma guardi
0: io
1: che è carina.
0: Non ho ordinato niente, né io né mia moglie, e non ritiro niente.
1: Beh, però ne approfitti se la mette in casa.
0: Non voglio essere scortese con lei, è ben chiaro, eh?
1: No, non voglio.
0: Però, ma perché... lei mette nei miei panni.
1: No, però quello che voglio dire è ne approfitti se la mette in casa, perché è simpatica, anche si accende, fa la musica.
0: No,
1: cioè.
0: Ma io non metto in casa niente. Io non voglio niente. Non ho ordinato niente, non voglio niente.
1: Vabbè, allora ascolti, se vede arrivare il ragazzo, glielo dice che
0: ma
1: mi richiami.
0: Io sono in casa adesso, tra poco devo uscire anche, quindi.
1: Ah, ho capito.
0: Ok, arrivederci, buon lavoro.
1: Va, salve.
0: Cattiveri, eh?
1: Va bene, un saluto. Salve.
0: Arrivederci.

0: E si chiude anche oggi la puntata del Supermarket Show. Cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia, è stato un piacere farvela. Ovviamente vi auguro di avervi strappato un sorriso, e questa è la cosa più importante, la nostra missione all'interno di Supermarket. Ma detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Stay tuned, Supermarket.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a due gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Tra le notizie del giorno. Liguria, archiviata inchiesta su Toti. GIP elementi non idonei a condanna. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Giorgio Morando, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e di altri soggetti, coinvolti in diverse ipotesi di reato, tra cui corruzione e finanziamento illecito. Dall'estero. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Sul fronte internazionale. Cina, un piano per rendere gli ecosistemi più resilienti entro il 2030. La Cina intensificherà gli sforzi per migliorare la conservazione ecologica nel periodo 2026-2030, proseguendo nel percorso verso una modernizzazione verde. Lo riporta un piano di sviluppo pubblicato di recente. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Tra le notizie del giorno. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Guardiamo oltre confine. Trump: mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara. Su questo. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla Costituzione americana. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee e passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori. Radio

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Immensa Sarah Curtis, record del mondo nei 50 d'orso in semifinale agli europei. Sarah Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 metri d'orso donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese nuota in 26,63 la sua semifinale, polverizzando il 26,86 dell'australiana Kayleigh McEwen risalente al 2023. Dall'estero. Immigrazione. Piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di un mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione. Quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede. Ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a due gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Cambiamo argomento. Liguria, archiviata inchiesta su Toti. GIP elementi non idonei a condanna. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Giorgio Morando, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e di altri soggetti, coinvolti in diverse ipotesi di reato, tra cui corruzione e finanziamento illecito. Sul fronte internazionale. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Cambiamo argomento. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. The best music
3: in the city, yeah. Radio Delta.

giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Immensa Sarah Curtis, record del mondo nei 50 dorso in semifinale agli europei. Sarah Curtis firma il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. La classe 2006 piemontese nuota in 26,63 la sua semifinale, polverizzando il 26,86 dell'australiana Kelly McEwen risalente al 2023. Dall'estero. Immigrazione. Piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di un mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede. Ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a due gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Cambiamo argomento. Liguria, archiviata inchiesta su Toti. GIP elementi non idonei a condanna. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Giorgio Morando, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e di altri soggetti, coinvolti in diverse ipotesi di reato, tra cui corruzione e finanziamento illecito. Sul fronte internazionale. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Cambiamo argomento. Renzi Salis nome forte, tra Schlein e Conte solo una guerra di posizione. Il campo largo non salta, ma le tre liste di PD, AVS e 5 Stelle, insieme, fanno il 38%. Non basta per vincere. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi oggi. Tra le notizie del giorno. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Dall'estero. Immigrazione. Piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di un mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede. Ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Sul fronte internazionale. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Cambiamo argomento. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Tra le notizie del giorno. Liguria, archiviata inchiesta su Toti. GIP elementi non idonei a condanna. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Giorgio Morando, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e di altri soggetti, coinvolti in diverse ipotesi di reato, tra cui corruzione e finanziamento illecito. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Delta.
1: Ciò che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi oggi. Tra le notizie del giorno. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiudono la staffetta in 3:33 e 19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31 e 89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33 e 69. Dall'estero. Immigrazione, piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione, quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede. Ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Sul fronte internazionale. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Cambiamo argomento. EAV, diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Tra le notizie del giorno. Liguria, archiviata inchiesta su Toti. GIP elementi non idonei a condanna. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, Giorgio Morando, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti dell'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e di altri soggetti, coinvolti in diverse ipotesi di reato, tra cui corruzione e finanziamento illecito. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, von der Leyen dall'Unione Europea 2 milioni alle comunità colpite. Mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, l'Unione Europea sta sostenendo la Colombia per quanto possibile. Stanziamo 2 milioni di euro a sostegno delle comunità nelle aree più colpite. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, il PSG vince la seconda Supercoppa europea di fila. Aston Villa battuto 2-1. AEL Paris Saint-Germain vince la

0: Supercoppa Europea, battendo per 2-1 l'Aston Villa e inaugurando al meglio la stagione. Apre le marcature Kvaratskhelia, pareggia il giovanissimo Madio, scatenato nel primo tempo, ma nella ripresa 2 sigla la rete che decide la sfida. Tra le notizie del giorno: martello d'argento per Sara Fantini, 74-35 agli europei di Birmingham. Sara Fantini è medaglia d'argento nel lancio del martello agli europei di atletica in corso a Birmingham. La classe 97 dei carabinieri si conferma sul podio continentale a 2 anni dall'oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74,35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Dall'estero. Cina. A luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%. Le vendite di veicoli a nuova energia NEV in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi 7 mesi ha superato il 50%. È quanto mostrano i dati del settore diffusi ieri. Cambiamo argomento. Italia argento nella 4% stile libero donne agli europei di Parigi. L'Italia è medaglia d'argento nella 4% stile libero donne agli europei di nuoto in corso a Parigi. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mau chiudono la staffetta in 3:33:19, record italiano, precedute soltanto dall'Olanda, 3:31:89, e davanti alla Russia, sotto bandiera neutrale, in 3:33:69. Sul fronte internazionale. Immigrazione. Piantedosi dal 15 agosto rivaluteremo stop a Schengen con Spagna. Il provvedimento di sospensione di Schengen con la Spagna è di 1 mese, quindi in realtà la scadenza prefissata è alla fine di agosto, ma ci siamo riservati di vedere l'evoluzione della situazione. Quindi a partire dal 15 agosto vedremo quello che succede. Ma più in generale vedremo tutti i pericoli che sono stati paventati. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a 10 minuti su Rete 4. Guardiamo oltre confine. Trump: abbiamo il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterremo. Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz. Credo che lo manterremo. Tra le notizie del giorno. EAV, Diamantini qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni. Dopo il terremoto del 31 luglio scorso, l'attività di EAV si è concentrata proprio sulla rete Flegrea. Stiamo lavorando alacremente per risolvere le problematiche legate a 2 gallerie sulla linea Flegrea danneggiate dal recente terremoto, annuncia Pietro Diamantini, amministratore unico dell'ente autonomo Volturno, società campana che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora a lungo. Nel pomeriggio nasceranno i classici locali acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sul sud appenninico, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39-40 gradi nelle zone interne. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche nelle zone colpite dai temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Delta.